Padre mio, volendo sicuramente, hai già scritto con la tua voce, per prendere il Massimiliano Cima e mi fido con Freddy Marcio, forse mi vuoi non perdere di Gis, con altro di morte di Pirusio, forse mi disibero, e altro se mi tanti di Madai Mon, forse mi tanti di Sofilegge Simon, che mi disse